per esempio. Poi adesso faccio mezzo mandare, non so se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può, se non si può

La musica mignon, la musica, chanta così, la musica mignon. Aimo, erotica, erotica. La musica mignon. La musica mignon.

0: più ci va.
1: Va.
0: Dai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar dedevo.

Yeah, that's a Rambo. Estamos sulla verso voi che urlo lo stego ni stego e tu che andiamo sa stiamo sulla verso voi che entra tre centri pesce e sta volta che mi chia da San Rambo per mare tu amadeo e to già mi sa sia Charlie Chaplin o cazzatica che mi chia Rambo, ele mostra, me crepina.